de piena e lianto della chitarra. Es inutil cagliarla. Es impossibile cagliarla.